per amore tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.